Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Due vecchi pensionati, la mattina, o ci vuoi adesso, o è Pasqua?

e dopo poco insana purgatoria. I vecchi se son detti mi chiamò. Io sono Satanasso, corni e chiese stufate

0: bella notizia, mamma tosse, ci ha scelto qualche cosa.
1: Perché mi guardi del soldatino?
0: Perché mi piove.
1: E allora si senta?
0: Si sente, non so tu.
1: Si senta così come sto io.
0: Ah, ma già sto.
1: Ecco, proprio. Adesso facciamo una cioccolata insieme.
0: No, la cioccolata non mi piace, piuttosto dammi un po' di latte, perché tu lo tiri a stare. E poi basta un piccirillo e poi me.
1: No, chiacchiere, parlare.
0: Ah, vuoi chiacchierio? E chiacchierio?
1: Come che sei simpatico.
0: E tu pure, dimmi una cosa, vuoi mi fare l'attaccamento?
1: Non capisco.
0: Non ne hai capito?
1: Mi no.
0: E mi mogli.
1: Spiegati un po' meglio.
0: Tu vuoi mi accucciare in matrimonio?
1: Oh, amico, capì. Lui, il volpe, il mogera, amico.
0: No, l'unico per mogliere a te.
1: E go capì.
0: E capì? E ti disposa a me, ti porto a Napoli, ti faccio mangiare per migliello e studiariello.
1: No, no, invece io ti farò mangiare una vivanda, uso no.
0: E come fai mangiare?
1: Le luganiche in tartora e lo struccolo. Oh, che vedessi come che sei buon.
0: No, io sti papocci non mangio. Io mangio fa solo la pasta e cicero che tagliarello con il paese rosso e chiamammo l'ambetruonolo.
1: Mangerò quello che ti piace.
0: E poi ti faccio conoscere pure la famiglia mia, papà, mamma e ai genitori, a mia sorella la grossa e a frate tuo piccino.
1: Sono contenta, ti sposo.
0: E sta guarda su da dirlo, volevo combinare.
1: Mico capì, putei?
0: E chi da lì, ti putei?
1: Marmotti, bambini, so.
0: E parli italiani, e guè. E tu chiamo putei? E quando vado a grossi, come chiamo putei? E allora come si naganda putei?
1: Mi fai ridere. Fateteo, quando avremo un figlio, tutti i giorni lo porteremo a fare pupù in giardino con noi.
0: E perché in giardino?
1: Perché deve più fresco. Anche io al giorno vado a fare pupù in giardino.
0: E quando è malo di?
1: Si fa pupù sotto l'ombrello.
0: Ma quando è bello mangiare pupù sotto l'ombrello.
1: Di, vuoi venire anche tu a fare pupù con me?
0: No, io mi metto in fuori, su servizio faccio solo tu.
1: Sono? Come? Hai vergogna di passeggiare con me?
0: Oh, beh, pupù significa passione.
1: Proprio?
0: Ah, oh, avevo capito un'altra cosa, andiamo a fare pupù ogni momento.
1: Ah, come sei spiritoso, ti assicuro che ti vorrò tanto, tanto bene.

l'arcangela perdona, tu ci assai fortuna, ti scordarla non può.

E chi mo ven a m'aiuta? Oi, m'è venuta una voglia ardente di vasare.

incontrai, ti parlai e mi innamorai di te. Mi guardaste, mi diciste, mi piacete pure a me. Ma tutto bene che hai detto sempre mi volete, è una bugia che è uscita un coppo naso a te.

Savis, Siveris, dentro al cuore mio che c'è? Cumpatis, mi diresti?

scuola l'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova te spettinata, scollacciata, insieme a un uomo. E beh, e credo, tu mi dici,

campanella io potì. Custa vesta campanella, ia così sciauratella come si. Non c'è vonna la mia vedeta, non c'è vonna cazzetta.

Quando fai stupizza risa, mara infierno e paravisa, Gesù mio. Chi sta bocca carna la vasa, canna mela con una celasa,

Ma tornando a sto mese, dimmi se si può fare sposa, tu sei la femmina scianciosa che voglio io. Mi ha promettere sulla mente, a tu riesci vai sani ardente,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound. No, ma

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Alessandro Giornà, con lo scudetti ci vuoi mannà. So che non si può, che agnello si mangi o ciuccio no. Punizione, rigore, giustizia, una pala persa e per forza il Giornà fa l'invasione.

Buonanotte, Santo Gennaro. Niente paura, cari tifosi. Stanno Napoli lo scudetto, sono figli sicuri. Perché ha fatto una fusione. O Napoli ha benzina S. O Napoli caccia i giocatori. E ha benzina S caccia i bidoni. Sai come mi fa se lo scudetto te lo piglia? Se tu dico mo a formazione che ci fa. Non mi tre due bombe, tre razzi in da curva, sei pazza, pronta a sparare. Solo a

non poteva accompagnare. Tempo passa e più mi vuoi rammare tu, e più una volta senza voce dammi dire, come che allora non capisci.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mamma, ta padre, ta sora, ta zia, ta mamma, ta nonna, ta nonna, ta mu, mamma, ta padre, ta nonna, ta zia, ta mamma, ta padre, ta nonna, ta mu, ta venna, ta venna, ma io da morire si vede tutto qua. Grazie.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

quando m'ha spriglio forti da straccio, o sacca che si intera su un sì, sorride da chi suoglia che sta faccia, e si felice in mamma di tutti.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

più. E mo questa manata vota insieme, ti dico ti amo e tu, tu non mo dici mai. E mo giuro, t'accetto.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

resta, fa la cosa giusta, quando è una giornata non basta, aiutata e persa, penso quanto tempo che ti passa, torna se hai bisogno di ragionare, pure se mi brucia la sera.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

basta. Bisogna avere sempre sigarette di scorta. È un buco proprio al centro del petto, grande quel poco che serva, perché l'altro ci appoggi ben intero la testa.

pensa a quante macchine in giro, di corsa a cosa si muove dentro, a quel che mi sta succedendo, mi cerco e appena mi trovo, mi perdo e muovo le mani, come si muove una faccia, e maledico le 10.000 canzoni che mi hanno fatto credere questo.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Stage money does.

da bien se m'embrulla. Cudoi parole, sta voglia de tocar, è una passione che m'incatena a te, senza ragione.

0: Filippo Daglio alla chitarra, Agostino Oliviero ai plettri, Salvatore Minale alle percussioni.
1: Stegate, stegate, stegate, stegate, stegate, stegate.

leccato. Summy. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Summy. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. La canzone si titola Cucciolone. Cucciolone. Cucciolone. La canzone si titola Stegete, stegete, stegete che te.

0: Dauer, nein!
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
2: Quanta parola amara d'intanora, io te dicetto

l'inverno delle cose, quel sottile chiaroscuro di scordarsi di sé. Ma come un sasso aspro e grande,

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Thank you.

0: amo. Ti troverò.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di musica, come sempre, ma lo facciamo da una prospettiva completamente diversa, inedita. Vi siete mai chiesti cosa c'è dietro le canzoni che amate? Prima di diventare note, accordi e streaming, una canzone è carta, inchiostro, cancellature e ripensamenti. E a svelarci questo mistero sono i due ideatori di un evento interessantissimo che parte proprio questo giovedì a Napoli. Stiamo parlando della mostra rassegna Carta Canta e saranno con noi in studio per parlarne coloro che lo hanno ideato, Daniele Ferraiuolo e Dario Sansone. Dario Sansone, già lo conoscete, credo voi tutti, l'avete sentito anche più volte, incontrato qui a Diretta Live, è un artista a tutto tondo. Non è stato solo la voce, l'anima e il leader de Foia, una delle band più amate del rock folk partenopeo, ma oggi ha intrapreso una carriera da solista che ha preso il via con l'album Santo Sud. Ma Dario è anche un regista di film d'animazioni pluripremiati e un bravissimo disegnatore, praticamente uno che sa far parlare l'arte in ogni sua forma. E poi c'è la mente accademica e scientifica del progetto, Daniele Ferraiuolo. Daniele è ricercatore presso l'Università di Napoli, l'Orientale, ed è il responsabile di Scriptura, un progetto permanente che fa un importante lavoro di valorizzazione e conservazione della scrittura. Dario e Daniele hanno unito le loro forze per dar vita a Carta Canta, che si terrà il 21 e 22 maggio nella biblioteca Fra Landolfo Caracciolo, nel cuore del centro storico di Napoli. Spieghiamo subito a chi ascolta la genialità di questo format.

0: Oggi ci prendiamo del tempo per entrare in un laboratorio segreto di scrittura della grande canzone d'autore e lo facciamo con due artisti. Uno già lo conoscete, è venuto spesso qui a Diretta Live, è Dario Sansone, cantautore, scrittore, regista, anima de foia, insomma veramente un artista tutto tondo. E buongiorno, benvenuto, ciao Dario.
1: Buongiorno a tutti, con me c'è un professore.
0: C'è un professore, infatti.
1: Appassionato di arte e di musica.
0: Appassionato di arte, ricercatore all'orientale, appassionatissimo di musica, che viene direttamente da Venezia, dall'H. Foscari, e Daniele Ferraiuolo.
2: Ciao.
0: Ciao Daniele.
2: Ciao, grazie per l'invito.
0: Siamo molto felici di conoscerti e di averti qui. E insomma, perché siete qui oggi? Perché ci parlate di un progetto interessantissimo.
2: Sì,
0: assolutamente nuovo. Carta canta. Il 21 e 22 maggio quattro grandi artisti, quattro grandi cantautori apriranno il loro diario segreto, i loro appunti, e si scoprirà come nasce una canzone. Ma Daniele, com'è vi è venuta questa idea?
2: Beh, l'idea ci è venuta perché abbiamo pensato che il testo scritto della canzone, quello originale manoscritto, fosse un viatico per le emozioni e la scoperta delle emozioni degli artisti. Quindi sulla carta noi troviamo quelle che sono le emozioni di quel momento, nel momento in cui si scrive la canzone. Quindi pensiamo che il supporto possa parlare anche al pubblico in questo modo.
0: E tu, Dario, come sei stato a far parte di questo progetto?
1: Io fondamentalmente sono stato avvicinato da Daniele un anno fa circa, con il quale abbiamo fatto una presentazione del mio libro che era un taccuino di viaggio, uno sketchbook Santo Sud, che si chiama,
0: esatto,
1: A Poetry Sketchbook. E in quell'occasione, da quell'occasione, dopo una serie di confronti, è nata la voglia di andare a sbirciare nei quaderni degli altri artisti, e io mi sono reso disponibile per fare da ponte e selezionare assieme a Daniele gli artisti da invitare, con un focus su Napoli, perché partiamo dalla nostra città, dal centro storico, in un luogo fantastico.
0: Sì, dove si svolgerà questa rassegna, ricordiamolo?
1: San Lorenzo Maggiore, che...
2: Sì, complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, siamo nel cuore del centro storico.
0: Via dei Tribunali.
2: Via dei Tribunali, sì, esattamente, siamo proprio nella sede di questa bellissima realtà napoletana che è la Fondazione San Bonaventura, che promuove il progetto e all'interno della quale quindi si svolge questo lavoro permanente che si chiama scrittura, che si occupa proprio di analizzare gli spazi, i supporti, come la scrittura si rapporti agli spazi e ai supporti in tutte le epoche. E quindi negli ultimi tempi ci siamo molto avvicinati alla contemporaneità, anche per dare una dimensione più divulgativa, come dire, al progetto, quindi non soltanto prettamente scientifica, e quindi nasce questo interesse verso i testi manoscritti. E devo dire che Dario si è prestato molto a questo, e questa cosa è nata proprio perché il primo testo e quindi le prime cose che ho potuto sbirciare sono proprio i quaderni di Dario, quindi che mi ha fatto vedere, insomma, e da qui è nata l'idea di organizzare questo progetto.
0: Infatti Dario, tu ormai, anche siamo nell'era digitale, però tu hai ancora questa passione per la scrittura, per il foglio da disegnatore.
1: Ma più che una passione è un'esigenza, un'esigenza nata forse dal mio essere inquieto e irrequieto, perché se mi metto un foglio bianco non può rimanere bianco questo problema, e forse da questa esigenza espressiva e anche forse di sopperire a dei disagi, credo che nasca la scrittura, il disegno, il segno, la voglia di suonare, insomma, che poi queste cose diventano lavoro, diventano ricerca, diventano qualcosa che poi completano la tua vita, è un passo successivo. Io credo che ognuno poi abbia l'esigenza di esprimersi, e trovare il canale giusto è in qualche maniera il compito di una vita intera, solo che spesso le persone mettono da parte degli aspetti così essenziali come l'espressività e l'espressione, caso perdono, magari coltivano un'infelicità.

0: Yo.
1: Riportare al centro proprio il foglio, la scrittura fisica, che importanza ha, perché nell'era digitale?
2: Beh, ha un'importanza enorme, perché innanzitutto dobbiamo mettere in evidenza un elemento che poi tra l'altro è emerso anche nell'ambito di Carta Canta, il fatto che il supporto può cambiare, e per quanto riguarda la musica il supporto è veramente vario, estremamente vario, perché le canzoni le ritroviamo sui fogli, ma su ogni tipo di supporto, quindi carta, addirittura metallo, muri e via dicendo. Ma la cosa interessante è che molto spesso dal supporto cartaceo, che è quello del foglio, la musica la ritroviamo esplodere praticamente sui muri della città. E Napoli in questo senso è particolarmente evocativa, perché a Napoli noi notiamo un'acquisizione della canzone, di canzoni che entrano proprio nella memoria collettiva della città e che ritroviamo sui muri. Quindi mi capita sempre di vedere, io sono un po' ossessionato dalle scritte urbane,
1: bellissimo,
2: contemporanee, mi capita spesso di vedere testi di canzoni che non sono solo le canzoni dei più grandi artisti napoletani, no, Pino Daniele per dire è quello più forse rappresentato, però ritroviamo tutta una serie di canzoni anche di artisti meno noti, ma comunque che fanno parte della storia di Napoli, che mette in evidenza proprio il fatto che la città acquisisca e quindi renda proprio nella propria memoria collettiva le canzoni, anche graficamente.
3: E non sai quante volte gli artisti attingono alle scritte sui muri, perché succede che...
1: confessalo.
3: Che una frase d'amore può ispirare una canzone, a volte... mi è capitato di essere impressionato da una dedica d'amore su un muro e quindi aprire un canale verso una nuova canzone.
2: È un dialogo, no? Un dialogo scritto tra un, diciamo, in ambito epigrafico, no? Che è quello,
1: sì,
2: che si occupa soprattutto di iscrizioni di vario genere, ma molte iscrizioni anche su materiale non deperibile. La cosa interessante è proprio questo dialogo, cioè un epigrafe dialogante.
1: Cioè, Daniele, spiegalo un po' meglio per noi profani.
2: Cioè, praticamente quando una scrittura è in grado di dialogare con un'altra scrittura. E questo avviene sia nella stessa epoca, sia in epoche passate, perché magari noi vediamo una scritta, un'iscrizione su un determinato supporto e magari appartiene al passato, la facciamo propria e poi la rielaboriamo attraverso la nostra scrittura. Quindi questo crea tutta una serie di vortici anche virtuosi in questo senso, che portano a nuove creazioni. Quindi è una scrittura che circola, che si muove.
1: Sì, infatti, e poi la scrittura è uno dei pochi gesti umani che riesce ancora a opporsi alla dissolvenza del tempo. Cioè, in un mondo digitale in cui tutto si trasforma, scorre, si aggiorna, si cancella, si sostituisce con una velocità quasi incontrollabile, il supporto cartaceo conserva invece, come dire, il peso della permanenza. Cioè, la carta trattiene, ha una sua consistenza, l'inchiostro lascia tracce, le parole occupano uno spazio che è reale, non solo soltanto informazioni che appaiono su uno schermo o svaniscono con un click, ma sono segni concreti del pensiero, anzi raccontano come si è formato un pensiero. È vero che il digitale ha reso la comunicazione immediata, ma spesso anche fragile o come si dice adesso liquida. Cioè, i contenuti si accumulano senza sedimentare davvero, scorrono consumandosi nel momento stesso in cui vengono prodotti, mentre la scrittura su carta richiede tempo, attenzione, anche silenzio, è un atto più lento, e per questo io lo considero, forse in maniera un po' romantica, anche più profondo, perché costringe a fermarsi, a scegliere proprio le parole,
2: certo,
1: a dare una forma stabile alle idee, e quindi secondo me aiuta molto anche proprio nella formazione del pensiero.

0: ma entriamo proprio nel vivo di queste due giornate. Avete inventato un format live assolutamente grandioso, unico, in cui con un gusto quasi guaieristico si può appunto vedere i taccuini, gli appunti da cui poi si è sviluppato il testo di una canzone. Ma cosa succederà proprio in quelle due giornate? Allora, abbiamo detto, nella prima ci sarà Eugenio Bennato e Zulù, nella seconda sì. Dada e Francesco Di Bella di 24 sì. Grana. Ma come faranno a vedere, come si svolgerà l'incontro?
1: Bene, in effetti innanzitutto bisogna dire che i due incontri, quindi per entrambi i giorni, saranno presentati e condotti da Federico Vacalebre, quindi che è un espertissimo soprattutto anche di questi aspetti, che accompagnerà gli artisti al racconto dei loro brani. I brani saranno portati, quindi gli artisti stessi porteranno con sé dei brani manoscritti, quindi originali. Per dire, Eugenio Bennato porterà Brigante Samor, oppure Zulù porterà Curru Curru Aio, come tre testi ciascuno, che saranno sia illustrati dagli artisti stessi sia cantati dagli artisti. E poi questi testi manoscritti saranno posti in delle teche e saranno esposti per qualche giorno appunto nella sede di San Lorenzo Maggiore, dove si terrà, quindi nella biblioteca fra Landolfo Caracciolo, dove si terrà l'evento. E quindi
0: anche una mostra,
1: ci sarà sia una mostra, quindi di manoscritti originali, sia una mostra fotografica legata appunto, come dicevamo prima, alle scritte urbane. E questo, diciamo, è un format che si svolgerà soprattutto in entrambi i giorni, sia il primo che il secondo giorno, allo stesso modo, ma con artisti diversi naturalmente.
0: E la mostra fino a quando resterà aperta?
1: Ma abbiamo pensato a una settimana, quindi, perché giustamente i taccuini, gli appunti
2: sono oggetti preziosi. dove veramente si nascondono i segreti degli artisti, quindi una settimana è la durata dell'esposizione in più.
0: Scusa, però io so che c'è anche una chicca di alcuni manoscritti veramente importantissimi che fanno un po' parte proprio della cultura musicale.
2: Sì, sempre grazie a Federico Vacalebre avremo l'occasione di visionare il testo di Scalinatella e con molta probabilità, perché in fase di restauro, quello di Maruzzella, perché oltre agli artisti citati e presenti ci sarà un excursus narrativo attraverso dei testi che ha scritto lo stesso Daniele, recitati da Francesca Cercola, che faranno focus su altri artisti non napoletani e non, da Lucio Dalla a Bob Marley a Bob Dylan, focus su alcune canzoni, proiettando i manoscritti di questi autori, per allargare il campo della narrazione di queste due giornate.

0: Siamo con Daniele Ferraiuolo e Dario Sansone, ideatori dell'evento Carta Canta. Dario, chi è che chiuderà questo cerchio di lavoro?
1: Beh, in effetti si chiude con un'ultima lettura da parte dell'attrice, che poi è un'interpretazione sostanzialmente, perché non ci sarà una lettura del testo di quell'autore, ma una reinterpretazione di quel testo stesso. E quindi il primo giorno si chiuderà con una serie di brani di Pino Daniele, perché non poteva mancare, il secondo invece con un brano di Bob Dylan, Dark Eyes, quindi con una lettura scenica che aprirà poi ad una nuova apertura, quindi anche se in chiusura, ma comunque ad una nuova apertura su determinati temi che emergeranno da quel brano, da quella canzone stessa, perché naturalmente non dimentichiamo che al centro dell'iniziativa c'è il testo manoscritto, c'è la materia della scrittura, ma naturalmente non dobbiamo dimenticare che in quei testi ci sono delle emozioni che quindi vanno interpretate.
0: Musica,
1: esattamente. Poi lo stesso testo, lo stesso supporto, quando entra in relazione con quelle emozioni e con quel tipo di testo, con quel tipo di elaborazione, diventa un qualcosa di preziosissimo. Per esempio penso ai testi manoscritti di Bob Dylan aveva questa tendenza a scrivere un po' ovunque, no? Soprattutto sui fogli degli alberghi in cui soggiornava, eccetera. Quindi si potrebbe addirittura ricostruire un itinerario,
0: una mappa.
1: No? Una mappa, sì, ma infatti alcuni hanno tentato di fare una cosa del genere, anche se credo che questa cosa sia difficilmente incasellabile, come dire, in determinati concetti, però credo che questo possa raccontare molto di quello che è la composizione e la realizzazione della canzone, cioè quando un artista si sente ispirato e comunque utilizza quel supporto perché lo deve riempire, perché lo deve insomma utilizzare per quel tipo di canzone.
2: Perché spesso c'è un'urgenza, perché l'ispirazione arriva, ma non è che bussa o ti fa un appuntamento. Quando arriva, quindi
0: la devi fermare subito.
2: Si scrive sui biglietti del tram, si scrive sulle bollette, si scrive che a volte hai paura proprio di perdere quel momento, e quindi è necessario essere immediati. Oggigiorno esistono le note vocali, esistono i cellulari.
0: Confessa la verità, Dario, tu come di solito fermi?
2: Sono misto. Dipende proprio da quello che ho davanti agli occhi in quel momento. Spesso scrivere cellulare mi raffredda un'emozione, quindi prendo la prima penna, matita spuntata che tenga. Molto spesso non scrivono.
0: Esatto. Se la penna fosse direttamente in collegamento col cuore.
2: Ma un'incisione, fai.
0: Incisione.
2: Quindi è quello che vogliamo scoprire anche degli autori che invitiamo. Oggi come si confrontano ancora con la scrittura? Per esempio io spesso vedo proprio in studi di registrazione con cellulare a mano tanti cantanti, forse più rapper, ma non è un giudizio questo, è un segno
0: dei
2: tempi.
0: Ma forse rapper, perché il rapper spesso, almeno dai ragazzi che ho intervistato, spesso partono dal beat e poi scrivono il testo,
2: certo.
0: Invece il cantautore di solito è l'incontrario.
2: Sì,
0: cioè
2: no, sta
0: prima
2: con la chitarra, è tutto un momento, una cameretta
0: una
2: più intima,
0: sì.
2: È differente sicuramente come approccio. Però mi capita spesso anche di scrivere sul cellulare, mi dispiace professore.
1: No, anzi.
2: Però non rimarrà.
1: No, ma ovviamente.
2: Non sarà carta canta,
1: anche se comunque non, diciamo, il supporto digitale non può raccontare realmente l'emozione di quel momento. Perché
0: non mantiene neanche le cancellature.
1: No,
0: le
1: ma neanche il tratto,
0: la macchia, non
1: momento.
0: So, del caffè o
1: sì.
0: Del tè che è caduto in quel momento.
1: Esattamente, ma infatti ci sono, per esempio, mostreremo un manoscritto di Bob Marley, che però sono delle note per la realizzazione di questa canzone che è Keep on Moving, un grande successo. E Bob Marley, che riporta delle macchie di acqua in quel caso, quindi quando no il foglio poi col tempo, dopo essersi permeato d'acqua, poi diventa un po' scuro, no? Un po' giallognolo, eccetera, lì si vedono queste macchie. La cosa interessante è che questi oggetti in effetti diventano dei veri e propri scrigni di memoria, perché cioè possono essere osservate appunto proprio nel loro aspetto materiale e ci suscitano delle emozioni nel momento in cui le vediamo. Non a caso i grandi testi testi dei grandi artisti vengono venduti all'asta a grandi cifre. Questo è un aspetto ovviamente meno poetico, ma mette in evidenza il valore e l'importanza, no, che si ha di quell'oggetto, a differenza di un supporto digitale. Cioè, non mi sognerei mai di andare a comprare una pennetta con la prima incisione di un artista, o quantomeno, insomma, susciterebbe me.
0: È come quando uno tocca, no? C'è l'equazione di Dirac che dice tutto quello che qui sei entrato in contatto in qualche modo porta a memoria di te. E quindi toccare il foglio, scriverci sopra, o addirittura come succedeva un tempo che uno leggeva una lettera d'amore o mentre scriveva ricordandosi di un amore tormentato gli poteva cadere pure la lacrima, ed era impregnato di tutta quell'emozione, di tutto quel sentimento, che chiaramente il supporto digitale poi non ne ha traccia, cioè mantiene la canzone, il testo, ma non contiene tutta quella poesia e soprattutto quell'emozione da cui è nata poi l'opera d'arte, perché pure la canzone appunto è un'altra opera d'arte.
1: Certo, sì, sì. Proprio su quel foglio, anzi in quel foglio sono racchiuse tutta una serie di opere d'arte, di emozioni, di sentimenti, eccetera. Quindi cioè veramente è quel foglio singolarmente, che sembra un qualcosa di così abbandonato a se stesso, in realtà è esplosivo se noi lo sappiamo guardare. È esplosivo, cioè può veramente caricarci di
2: qualcosa di investigativo nell'analisi di queste cose. Ci sono tutti gli indizi di come ha vissuto quel momento quell'artista, perché ma c'è una macchia caffè è indicativa, significa che era probabilmente un momento di distensione o di passaggio necessario.

0: detto già che è mio, e il concerto vale pure domo.
1: Vi faccio i complimenti perché è una bellissima avventura, piena di poesia. È soltanto la prima edizione, ma so che è stato un successo grandissimo perché c'è già il tutto esaurito, però so che è ancora possibile in qualche modo poter partecipare.
2: C'è una waiting list perché è un evento su prenotazione a ingresso gratuito, però diciamo vogliamo dare la possibilità a chi magari vuole venire e a chi non riesce a venire di confrontarsi, di essere presenti e riuscire a occupare tutti i posti, perché abbiamo avuto il doppio delle richieste, quindi sarebbe un peccato non riuscire a occupare tutti i posti.
1: Questo diciamo è la quartina tornasole, la prova del 9, che operazioni di questo genere non solo sono bellissime ma servono, sono necessarie, come si dice, necessarie, indispensabili. E io vi ringrazio tantissimo.

0: Nei vostri diari, invece aprire anche agli altri la possibilità di sbirciare e capire effettivamente tutto quello che succede, il processo da cui nasce una canzone bellissima che semmai cantiamo sempre, fa parte un po' della nostra vita, ha un fascino sicuramente straordinario.
1: Beh, qui bisogna ringraziare naturalmente gli artisti che hanno accettato di far entrare nei loro, insomma,
0: diciamo anche nella loro intimità.
1: Intimità, perché... cioè di permettere agli altri di osservare la loro intimità, quindi questo è un aspetto estremamente intimo della scrittura, quindi non tutti ovviamente sono disposti a renderli pubblici o a renderli, invece dobbiamo dire che abbiamo trovato un terreno fertile proprio da parte di tutti, quindi insomma dobbiamo ringraziare innanzitutto loro che ci hanno permesso di entrare a contatto con la loro intimità, come dire.
0: Ricordiamo allora, il 21 ci sarà Eugenio Bennato e Ozulù, il 22 invece Dada e Francesco Di Bella.
1: Sì.
0: La location Via dei Tribunali.
1: Esattamente, nel complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore e al primo piano biblioteca Fra Landolfo Caracciolo, che è la sede della Fondazione San Bonaventura, alle ore 17 entrambi i giorni.
0: Chi volesse trovare tutte le informazioni, dove può andare?
1: Allora, può andare, sia può seguirci sui canali social, il profilo Carta Canta, sia sul sito della Fondazione San Bonaventura.
0: Via dei Tribunali.
1: Sì, San Lorenzo Maggiore, complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, esattamente al primo piano, biblioteca Fra Landolfo Caracciolo, sede della Fondazione San Bonaventura.
0: So che sarà già gremito qui, bisognerà veramente, non dico fare a pugni.
1: Diciamo, speriamo che ciò avvenga, ma più che altro perché in questo modo riusciamo veramente a raggiungere il pubblico e il cuore delle persone, che è quello che ci interessa.
0: E io mi auguro anche che sia la prima di tante altre rassegne, perché veramente è un progetto bellissimo che mi ha affascinato tantissimo e sono sicura che regalerà grandissime emozioni a tutti quelli che avranno la fortuna di parteciparvi.
2: Grazie.
0: Grazie a te, grazie Dario, grazie Daniele, grazie di essere stati qui con noi.
3: Diretta live su Rai Radio Live Napoli.
0: Proseguiamo la nostra puntata alla scoperta del Capua, il luogo della cultura festival. Immaginate una città dove la storia della lingua italiana prende vita e si rinnova ogni anno con volti noti del panorama culturale. Il direttore artistico Giuseppe Bellone ha ideato un evento che celebra la parola in tutte le sue forme, dalla narrativa alla musica. Oggi avremo ai nostri microfoni proprio Giuseppe Bellone per farci raccontare le novità della 21ª edizione che si svolgerà a partire da questa sera con il prestigioso Museo Campano come fulcro degli eventi. Parleremo anche degli ospiti di quest'anno, tra cui Ivan Cotroneo, Maria Grazia Calandrone, Maurizio De Giovanni, la conduttrice radiofonica DJ Paoletta di Radio Italia e anche il creatore digitale booktoker Emanuele Bosso. Questo festival promuove anche i nuovi talenti letterari attraverso il premio Scrivere Campano, dedicato agli autori esordienti della Campania, che vedrà proprio come testimonial Maurizio De Giovanni. Insomma, un appuntamento imperdibile che unisce tradizione e innovazione, proiettando Capua verso la candidatura a capitale italiana del libro. Restate con noi per scoprire tutto questo direttamente dalla voce del direttore artistico Giuseppe Bellone.

0: Oggi ufficialmente si apre la 21esima edizione del Capua, il luogo della lingua festival, la storica manifestazione culturale diretta da Giuseppe Bellone che da oltre 20 anni racconta il valore della lingua, della cultura e della memoria nel luogo simbolo della nascita del volgare italiano. E abbiamo Giuseppe Bellone qui con noi in studio. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno,
0: benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Il cuore pulsante di questa edizione e degli eventi sarà il prestigioso Museo Campano. Cosa significa, Giuseppe, per il festival e per te ripartire da questo luogo così simbolico e identitario per la città di Capua?
1: Certo, sì, sin dalla prima edizione del festival, quindi già nel 2005, noi abbiamo sempre, come dire, alcuni degli eventi svolti lì al Museo Campano. In realtà negli ultimi anni, però, grazie anche alla illuminata direzione di Gianni Solino, il museo è diventato effettivamente l'epicentro di una città come Capua, e per noi è sostanzialmente un onore, anche perché il museo rappresenta non solo la storia di Capua, ma la storia di l'intera terra di lavoro, quindi l'intera provincia di Caserta. Un museo bellissimo che vi invito a vedere, ma come vi invito a visitare la città di Capua. Noi da 20 anni con questo festival poniamo l'accento su quello che è uno dei primati della storia di Capua, che è il Placito Capuano. Il Placito Capuano è il primo documento scritto in volgare, quello che si studia in terza liceo quando cominciamo a parlare della nascita della lingua, ma in realtà lo spunto storico per noi è l'occasione per declinare la scrittura, che è l'asse portante del nostro festival e del nostro lavoro, ovviamente in varie declinazioni, quindi attraverso anche la musica, il teatro, la poesia, ma anche, come dire, proprio il potere della parola.
0: Il cartellone, come ogni anno, infatti è ricchissimo e spazia da grandi firme della narrativa come Maurizio De Giovanni e Maria Grazia Calandrone, fino al cinema con Marco D'Amore e al mondo dei media con Paoletta di Radio Italia e il booktalker Emanuele Bosso. Come si riesce, Giuseppe, a far coesistere la tradizione letteraria con le nuove forme di comunicazione digitale pop?
1: Allora, guarda, innanzitutto noi crediamo fortemente appunto nella commissione dei linguaggi, ma questo non solo perché ovviamente questo attrae anche un pubblico abbastanza eterogeneo, ma questo anche perché credo sia necessario, soprattutto oggi, che la letteratura, che quella scrittura, che comunque sono alla base, si contaminino con le altre arti. Al di là di questo, a noi interessa moltissimo porre l'accento su questa caratteristica che in qualche modo nel nostro festival si verifica, cioè proprio un'osmosi tra il pubblico e gli artisti. Quindi a noi piace l'idea che questi artisti vivano, come dire, quell'evento senza barriere e che appunto si contaminino anche con le istanze che vengono dal pubblico. E non è un caso che negli ultimi anni, dopo 20 edizioni, ma negli ultimi anni io e la mia collaboratrice storica, che è Maria Michela Formisano, abbiamo, come dire, dirottato lo sguardo sulle nuove generazioni.
0: Infatti noi giovani saranno proprio protagonisti, sì, non solo semplici spettatori.
1: Assolutamente, noi abbiamo sempre lavorato con le scuole di Capua. Tieni conto che Capua è una città, come dire, di una dimensione ridotta, ovviamente, quindi con una popolazione che arriva a 18.000 abitanti, ma ogni giorno è abitata da 5.000 studenti, quindi che in proporzione sono tantissimi, perché raccogliamo con le nostre scuole ovviamente anche tutti i ragazzi che vengono dall'Interland capuano, e questo è un dato importantissimo per una città di piccole dimensioni, soprattutto per cui il nostro sguardo è rivolto a loro, affinché, al di là, diciamo, del lavoro che facciamo con le scuole, importantissimo, grazie anche ai professori, ma possano vivere la città e le cose che noi proponiamo anche al di fuori degli orari scolastici. Infatti, devo dire la verità, ormai lo vado dicendo sempre, ma è un fatto bellissimo: l'ultimo anno e mezzo si è verificata una cosa che in tanti anni non era mai successa, cioè ragazzi di 16, 17 anni, 18 anni che si sono avvicinati a noi. Noi abbiamo una bellissima sede dove poi facciamo anche tantissimi altri eventi, una sede anche operativa, quindi, come dire, che è anche una libreria, quindi un posto, come dire, che vive, e loro lo hanno invaso quotidianamente. Noi siamo circondati da ragazzi adolescenti, e questa cosa è veramente meravigliosa, perché poi in tanti anni, devo dire la verità, non era successo. Io infatti ci ho anche riflettuto su questa cosa e credo che comunque questa sia una generazione, parlo proprio dei ragazzi che adesso,
0: infatti, spesso si dice che è una generazione disattenta
1: assolutamente,
0: che scrolla questi telefonini senza porre l'attenzione su nulla, ma non è vero. Io credo che sia solamente una questione di fornire dei contenuti e di educarli alla cultura e alla bellezza della cultura, e io credo che la vostra manifestazione, il vostro festival, ne sia una testimonianza. testimonianza, perché questa capacità di coinvolgimento delle nuove generazioni e renderli protagoniste non solo del proprio spazio, quindi del proprio territorio, ma proprio della propria storia, crea radici, crea identità e li permette poi di proiettarsi in un futuro e nella modernità nel migliore dei modi.
1: Assolutamente, guarda, sono d'accordo, ma io credo che sia anche una caratteristica di questa generazione, parlo della generazione dei diciottenni, e qualcuno di loro, perché io poi, come dire, ho 55 anni, quindi insomma posso tranquillamente essere paragonato a un loro genitore, sono molto teso nell'ascolto, perché mi interessa effettivamente sapere che cosa significa per loro guardare a queste cose, e loro mi dicevano che fondamentalmente una delle possibilità che io poi ho riscontrato anche leggendo altre cose, per questo fatto che siano un po' diversi rispetto, voglio dire, a delle generazioni passate, può essere anche un effetto sempre della pandemia. Tieni conto che questi ragazzi si sono affacciati a quella che doveva essere l'adolescenza proprio in quel periodo, quindi magari
0: agli arresti domiciliari.
1: E guarda che questo credo che abbia influito molto anche sulla particolare propensione alla riflessione che loro hanno, e che veramente a volte rimango particolarmente colpito, ma ripeto, anche questa voglia che hanno di parlare con gli adulti, che per esempio io e tutti i miei della mia generazione, diciamo, non ne avevamo proprio voglia a quell'età, anzi. Quindi
0: infatti, alla fine sono onnivori e desiderosi di conoscenza molto più
1: assolutamente
0: di quanto
1: assolutamente.
0: E, come hai detto giustamente tu, bisogna porsi in ascolto,
1: guarda, questo credo che sia fondamentale, perché altrimenti diventi quello che noi dovremmo ricordarci che non volevamo, no? Se sei sempre tu lì a fare la lezione, invece ascoltarli, e quello che noi stiamo facendo è cercare di ascoltare appunto le loro istanze e metterli nelle condizioni di realizzarle.

0: Siamo con Giuseppe Bellone, direttore artistico della 21ª edizione del Capua, il luogo della lingua festival, un festival di cui saranno protagonisti soprattutto i giovani. E stavi appunto dicendo, Giuseppe, che è importante mettersi proprio in loro ascolto, ascoltare i loro sogni, i loro bisogni e aiutare a realizzarli.
1: Ad esempio, loro avevano voglia di, con le nuove tecnologie, di realizzare dei podcast, e quindi noi ci siamo immaginati all'interno del nostro festival uno spazio completamente gestito da loro, che tra l'altro si sono dati un nome che è già identificativo, perché siamo noi.
0: Siamo noi.
1: Ed è bellissimo.
0: Veramente.
1: E vuol dire proprio volere esserci.
0: Prendere coscienza,
1: no?
0: Di se stessi.
1: Sì, assolutamente. E loro incontreranno, tra i tanti ospiti che presenteranno i libri, che comunque faranno parte del cartellone ufficiale del festival, ovviamente questo non meno ufficiale ma veramente dedicato a loro, c'è un ragazzo, uno di loro, che è particolarmente portato, a 19 anni, si chiama Daniele Mingione, che intervisterà, farà 3 podcast, dove avrà un ospite, come dicevi, che è Paoletta di Radio Italia, che verrà da Milano, tornerà nella sua città, perché Paoletta in realtà è originaria di Capua, a parlare con loro di che cosa è significato a 18 anni avere la passione per la radio e andare via da una città come Capua per approdare poi a Milano a Radio DJ. Insomma, all'epoca poteva sembrare veramente una cosa impossibile, ma magari è importante dare queste informazioni ai ragazzi,
0: anche,
1: no?
0: Cioè, perché
1: seguire,
0: sono da sprone per la loro vita, per trovare una loro strada.
1: Per seguire i propri sogni e non scoraggiarsi, perché ovviamente oggi è forse questa la grande problematica, no? Molti
0: in realtà
1: giovani
0: oggi tutto sembra
1: scoraggiati.
0: Più facile, più accessibile, però nel contempo è molto più difficile, perché la proposta
1: è variegata.
0: Le persone che si affacciano al mondo della comunicazione, dello spettacolo, sono tantissime. Io lo vedo anche nell'ambito musicale. Adesso tutti possono fare la musica nella propria cameretta,
1: certo.
0: Però appunto c'è un mare magnum in cui è difficile poi farsi notare, invece comunque far capire anche che a volte basta anche la determinazione. Molto spesso il talento non è sufficiente.
1: Assolutamente, se non è supportato da studio, poi
0: nascono già talenti.
1: Sì, questo sì, perché magari è la loro vita.
0: I mezzi di comunicazione sono pazzeschi, però la distinzione lo fa anche la perseveranza.
1: Guarda, è la parola che negli ultimi tempi, sarà anche, voglio dire, che mi avvio verso un'età matura, ma è quella che praticamente più mi appassiona, perché credo che veramente sia quella che ripaga. E quindi faremo questo podcast con Paoletta. Poi Paoletta, nella sua generosità, ci regalerà anche al Museo Campano un DJ set. Quindi, come dire, sarà veramente una festa. E poi volevo che come dire, nella loro esperienza appunto di intervistatori, intervistassero anche altri tipi di linguaggio. E quindi avremo Marco D'Amore, ovviamente, che è quello del cinema, è quello della regia, è quello dell'attore di serie famose, ma è anche l'attore di teatro, perché insomma Marco nasce con una solida esperienza teatrale che lo ha visto sin da piccolo impegnato, per cui diventa un ulteriore, come dire, esempio, no? di perseveranza, come diceva, di talento e di saper mettere a frutto le esperienze. L'altro ospite che siamo noi con i loro podcast live intervisteranno invece è Emanuele Bosso. Chiamarlo booktalker per me è molto limitante. Lui in realtà è veramente un critico letterario, tra l'altro si approccia anche a scrivere un suo primo romanzo, ma è un appassionato di letteratura che deve i suoi migliaia di follower proprio ad aver cominciato, diciamo, prima della moda, a parlare di libri sui social. Questo lo ha reso notissimo. Tieni conto che è tra i 30 influencer culturali più importanti d'Italia, lui è napoletano, e viene considerato anche dai grandi. Cioè, faccio un esempio, Alberto Angela decide di presentare il suo libro appunto con queste personalità, i giovani under 30 che parlano di libri sui social, e lui è uno di quelli, e lo chiama e lo intervista. Per cui mi piaceva l'idea che dei ragazzi di non ancora 19 o 20 anni incontrassero persone sicuramente più grandi di loro, ma che possono, come dire, indicargli delle vie. E questa è una cosa alla quale sono molto affezionato, insomma.
0: No, è un bellissimo progetto, è veramente una missione, al di là della bellezza e dell'importanza di questo festival, che sappiamo che gode del patrocinio della città di Capua e si muove proprio nell'ambito del patto per la lettura.
1: Sì.
0: Però so che c'è un obiettivo ancora più ambizioso al
1: orizzonte, sì,
0: che è quello di candidare Capua capitale italiana nel libro entro il 2027.
1: Sì, identificare Capua con la lingua e con la scrittura è una cosa che perlomeno voglio dire in un ambito ovviamente il nostro, quello letterario, quello culturale, lo abbiamo, come dire, da tempo raggiunto, però credo che sia adesso il momento di ragionare e guardare un po' più in alto, ma questo anche perché secondo me è importante tendere verso qualcosa di importante. Io credo che sia fortemente più importante il percorso che l'esito. Certo, ci farebbe piacere diventarlo, ma ambire ad un progetto, come dire, più importante e significativo, perché è un progetto che ci vedrà impegnati tutto il prossimo anno, ovviamente con l'amministrazione comunale che sostiene questo progetto. Capitale del libro significa ambire ad un anno di eventi, ovviamente, dove c'è un'attenzione anche mediatica che può in qualche modo mettere un faro su una città che sicuramente ha una grande storia, un grande passato, che si vede anche nelle sue architetture, nei suoi bei monumenti, ma che sicuramente oggi è all'atere rispetto a dei percorsi, come dire, più importanti.
0: Certo.
1: E per cui noi immaginiamo che la cultura sia e possa essere un veicolo proprio di promozione delle identità delle città, perché io credo che, insomma, è bellissimo, no? Parlavamo anche prima di tutto quello che sta vivendo Napoli da un punto di vista di turismo, però se riusciamo ad allargare un po' lo sguardo e a capire che nelle prossimità di una bellissima,
0: sono posti bellissimi da visitare,
1: importante,
0: come ad
1: città,
0: esempio Capua, che
1: certo,
0: ha una grandissima storia, e poi, come abbiamo detto all'inizio, è la culla del volgare italiano,
1: certo, ed è a 20 minuti da Napoli magari, no? E quindi che ovvio che è una città dove c'è un bisogno di un atteggiamento molto più slow, però credo che di questi tempi anche questo sia necessario, poter vivere in maniera più lenta e tranquilla anche una domenica, diciamo, da passare fuori in una gita di fuori porta, e Capua sicuramente per questo offre tantissime possibilità.
0: E quindi il luogo della Lingua Festival proprio qui a Capua può essere un'occasione non solo per partecipare al festival, ma per conoscere in tutte le sue sfaccettature questa bellissima cittadina ricca di storia, ricca di cultura, perché come dicevamo non c'è soltanto Napoli, che sicuramente, diciamo, è la capitale di bellezza della Campania, ma ci sono tantissimi altri posti dove scoprire tanti gioielli, a partire proprio dalla storia, dalla cultura, dall'identità, ma anche per un percorso enogastronomico di conoscenza,
1: sì,
0: perché anche lì adesso non vogliamo fare pubblicità ma ci sono tanti posti dove soffermarsi e godersi una giornata a 360 gradi nella bellezza, nell'armonia e nella piacevolezza del soggiorno. Io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te, Francesca.
0: Ricordiamo le date.
1: Allora, noi partiremo stasera, tra l'altro con una cosa bellissima, partiamo con la musica, quindi molto vicino a questo programma e agli interessi di questo programma, con Roberto Colella che presenta,
0: amatissimo da tutto il pubblico,
1: trasversale, che presenterà il suo disco, e poi proseguiamo fino al 13 di giugno, dove ovviamente avremo dei giorni alternati, ma possiamo trovare tutto il programma su capoelluogodellalingua.it, quindi sul nostro sito ufficiale e sulle pagine social Capo e Luogo della Lingua.
0: Benissimo, grazie Giuseppe di essere stato qui con noi, e complimenti per questo progetto. Quando si parla di cultura, e soprattutto di cultura che incontra i giovani, io credo che sia la cosa migliore che uno possa fare, quindi grazie di tutto quello
1: grazie
0: che state facendo.
1: Grazie a te.

Dimmi che hai detto all'immagine che hai di te, oppure fa niente, lo immagino già. Com'è che siamo così severi, io con me, tu con te, viene così facile. Tu parli ancora di che? Di quei problemi lei così chiari. Cosa non te li fa superare allora? Da fuori un po' sembra che non ti ami. Ci sono cose che voglio fare, però a volte le inizio e non le continuo. Ho una parte che mi rema contro, dice che non siamo mai stati bambini. Per questo delle volte mi perdo, e me lo permetto. La coscienza fa il giudice, da brava madre comprende. Alleggerisce il verdetto, tu mi racconti di quello che vuoi, ma per me non lo sai che cos'è che vuoi. Non mentire, lo so che ti senti offeso. La verità è la mia sola offerta. Ribatti che è solo la mia, che non sono oggettivo, che non sono gentile. Ti rispondo che di questi tempi si possono avere migliori aggettivi, di saper scegliere, di poter scegliere. Di questo parliamo, la pioggia che continua a scendere. Noi facciamo due scelte, di accettare la vita e accettarne la fine. Realizzare che possiamo essere feriti, che possiamo ferire. Come puoi scappare? Dici il cuore è difettoso e non sa amare. Chiuso in un posto remoto, ultimo piano. Il tuo dolore non ha un solo proprietario, eppure mio. Quindi sarà uguale quando starai bene, quando starai male. Cercherò sempre dei modi nuovi e chiari.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

terra di Aram, ci ampia dal suo come specchio, e quando si fa notte c'è un fruscio di vento che s'ammuccia dentro di fosse, e rivigli tu cucco e ci fa nascere un me.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

resto, perché per me a maestro è solamente Dio. A tu veni da voi, con fritte cane, accende per bene, non parla con noi, c'è vera lontana, è quasi peccato, cerca grazia nota, che non è Gesù, eppure voi state accatte, non chiate, non dona portate.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Bronda Marie, so papà, ti voglio fare gli auguri, figlia mia. E che passa per guardare in luce, come quando mi guardassi la prima volta. Tu stivi arraugliata in due scialla a regare una chiesa abbandonata. E io ti portai con me e ti ho detto, nonna mia, sono passata 20 anni, Maria, e oggi tu vai a sposare.

Quando e quando pura spira venne nel capo, tu gude, tu cupia, ma canna fa. Che ste roba brevettata con la riulà, con la riulì, non c'è che fa. Anna sparì, così riccio che mentre tu a palla, non sa

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

con soltanto 30.000 lire al mese. Dite un po' com'ha già fa. Quando prendo lo stipendio vi assicuro che è assai duro il mio destino. Tra le tante trattenute, tasse, quinte e contributo, non mi resta niente più. Ah, ah, come faccio? E chi lo sa?

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

costina signata, non ti si fa rete neanche a mezzo immazzata. San Pietro, Giovanni, Maria Dolorata, Esso Cossetta e tu quattro spade. Giuda tradita, la sarena è perduta, San Pietro e compagni, se ne sono confiuti.

Grabe und Verzeihung.

ma niente di meno dice che per andare sulla luna hanno speso milioni di euro. I 20 euro va che vengo. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Sinfadin. Sinfadin, sì, sì, Sinfadin.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Caterina, vengo da una città dove la strada ti serve più dei quaderni a quadretti, e neanche morto andrò mai via da là, che anche se è vero che perde, meglio che vincere senza più affetti. Io ti ringrazio di spiegarmi le cose, tipo l'IVA o l'amore, quanto costa al chilo il tuo cuore, la posizione nostra esatta dal sole, che dici posso pagare in parole. Fai tutto un conto il corpo con il cuore, magari

E come vedi in fondo è tutto qua. Amarsi, alzarsi alle sette, spegnere le sigarette, dirsi va bene, ci vediamo là. Cercare un'ora le chiavi della giacca o cosa avevi ieri. Io ti ringrazio di sapere le cose, a parte l'IVA e l'amore, cosa conviene mangiare, la posizione che dobbiamo tenere in questo tipo di conversazione.

Potremmo invece parlare a scendere a casa. E mo invece parlare a scendere a casa.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana. Sotto chi te ne

faccia chiusa.

Eppure c'è da sta un posto, fatta apposta per noi. Ma tu nessuno ci guarda pensando, ma chi so chi sti qua? A non ci stanno domande, a non ci stanno risposte.

tenim acabados. Ho sapevamo già, ma libertà è come una grinda, una vasca che non la può fare sì. Tenim troppe domande, nessuna era una risposta.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

colpa non è degli esami, dello stress, delle giornate tutte uguali, sempre le stesse, degli obiettivi, del lavoro, della notte, della voglia d'essere nota.

La colpa non è tua. Sono stanco di default. Devo prendermi un po' più cura di me. Lo schermo mi uccide gli occhi. Oggi sono a 9 caffè, anche basta, cioè. Per quell'amore che ci lega non è.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Tutta caccenda che a Lucca cerca una speranza, può trovare in un cesi se rompe l'anima che me la giustisce una. Tengo sotto con sola che brucia cercando una chance, può trovare una scusa sti fabbriche nebbia maranna fiducia mo fuia.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

se chiu farà che la casa, sto sempre chiuso, non esco mai, muovendo non pena. Schiari giorni e piglie suoni, se fa scura e sto scettato, sente voce lontana.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non farci credere.

mesi per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

con le tue stute squaglie che stella guardando una rosa. La notte mi pare trasì, in due suona la gente.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Più mi allontano più ti sembro piccolo e non mi riconosci. Strade che ci uniscono sono un vicolo adesso per i miei occhi. E ce lo indaco, ricordi quando te lo indicavo.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5:30. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

0: ognuno prima deve risolvere un po' i propri temi.
1: Rai Radio Live Napoli.
2: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di musica, come sempre, ma lo facciamo da una prospettiva completamente diversa, inedita. Vi siete mai chiesti cosa c'è dietro le canzoni che amate? Prima di diventare note, accordi e streaming, una canzone è carta, inchiostro, cancellature e ripensamenti. E a svelarci questo mistero sono i due ideatori di un evento interessantissimo che parte proprio questo giovedì a Napoli. Stiamo parlando della mostra rassegna Carta Canta e saranno con noi in studio per parlarne coloro che lo hanno ideato, Daniele Ferraiuolo e Dario Sansone. Dario Sansone già lo conoscete, credo voi tutti l'avete sentito anche più volte, incontrato qui a Diretta Live, è un artista a tutto tondo, non è stato solo la voce, l'anima e il leader de Foia, una delle band più amate del rock folk partenopeo, ma oggi ha intrapreso una carriera da solista che ha preso il via con l'album Santo Sud. Ma Dario è anche un regista di film d'animazioni pluripremiati e un bravissimo disegnatore, praticamente uno che sa far parlare l'arte in ogni sua forma. E poi c'è la mente accademica e scientifica del progetto, Daniele Ferraiuolo. Daniele è ricercatore presso l'Università di Napoli l'Orientale ed è il responsabile di Scriptura, un progetto permanente che fa un importante lavoro di valorizzazione e conservazione della scrittura. Dario e Daniele hanno unito le loro forze per dar vita a Carta Canta, che si terrà il 21 e 22 maggio nella biblioteca Fra Landolfo Caracciolo nel cuore del centro storico di Napoli. Spieghiamo subito a chi ascolta la genialità di questo format.

0: Oggi ci prendiamo del tempo per entrare in un laboratorio segreto di scrittura della grande canzone d'autore e lo facciamo con due artisti. Uno già lo conoscete, è venuto spesso qui a Diretta Live, è Dario Sansone, cantautore, scrittore, regista, anima de foia, insomma veramente un artista a tutto tondo. E buongiorno, benvenuto, ciao Dario.
1: Buongiorno a tutti, con me c'è un professore.
0: C'è un professore, infatti.
1: Appassionato di arte e di musica.
0: Appassionato di arte, ricercatore all'orientale, appassionatissimo di musica, che viene direttamente da Venezia, dall'H. Foscari, e Daniele Ferraiuolo.
2: Ciao.
0: Ciao Daniele.
2: Ciao, grazie per l'invito.
0: Siamo molto felici di conoscerti e di averti qui. E insomma, perché siete qui oggi? Perché ci parlate di un progetto interessantissimo.
2: Sì,
0: assolutamente nuovo. Carta canta. Il 21 e 22 maggio quattro grandi cantautori apriranno il loro diario segreto, i loro appunti, e si scoprirà come nasce una canzone. Ma Daniele, com'è vi è venuta questa idea?
2: Beh, l'idea ci è venuta perché abbiamo pensato che il testo scritto della canzone, quello originale manoscritto, fosse un viatico per le emozioni e la scoperta delle emozioni degli artisti. Quindi sulla carta noi troviamo quelle che sono le emozioni di quel momento, nel momento in cui si scrive la canzone, quindi pensiamo che il supporto possa parlare anche al pubblico in questo modo.
0: E tu Dario, come sei stato a far parte di questo progetto?
1: Io fondamentalmente sono stato avvicinato da Daniele un anno fa circa, con il quale abbiamo fatto una presentazione del mio libro che era un taccuino di viaggio, uno sketchbook Santo Sud, che si chiama,
0: esatto,
1: A Pottery Sketchbook. E in quell'occasione, da quell'occasione, dopo una serie di confronti, è nata la voglia di andare a sbirciare nei quaderni degli altri artisti, e io mi sono reso disponibile per fare da ponte e selezionare assieme a Daniele gli artisti da invitare, con un focus su Napoli, perché partiamo dalla nostra città, dal centro storico, in un luogo fantastico.
0: Sì, dove si svolgerà questa rassegna? Ricordiamolo.
1: San Lorenzo Maggiore. Che...
2: Sì, complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore. Siamo nel cuore del centro storico.
0: Via dei Tribunali.
2: Via dei Tribunali, sì, esattamente. Siamo proprio nella sede di questa bellissima realtà napoletana, che è la Fondazione San Bonaventura, che promuove il progetto e all'interno della quale quindi si svolge questo lavoro permanente che si chiama scrittura, che si occupa proprio di analizzare gli spazi, i supporti, come la scrittura si rapporti agli spazi e ai supporti in tutte le epoche. E quindi negli ultimi tempi ci siamo molto avvicinati alla contemporaneità, anche per dare una dimensione più divulgativa, come dire, al progetto, quindi non soltanto prettamente scientifica, e quindi nasce questo interesse verso i testi manoscritti. E devo dire che Dario si è prestato molto a questo, e questa cosa è nata proprio perché il primo testo e quindi le prime cose che ho potuto sbirciare sono proprio i quaderni di Dario, quindi che mi ha fatto vedere, insomma, e da qui è nata l'idea di organizzare questo progetto.
0: Infatti Dario, tu ormai, anche siamo nell'era digitale, però tu hai ancora questa passione per la scrittura, per il foglio da disegnatore.
1: Ma più che una passione è un'esigenza, un'esigenza nata forse dal mio essere inquieto e irrequieto, perché se mi metto un foglio bianco non può rimanere bianco questo problema, e forse da questa esigenza espressiva e anche forse di sopperire a dei disagi, credo che nasca la scrittura, il disegno, il segno, la voglia di suonare, insomma, che poi queste cose diventano lavoro, diventano ricerca, diventano qualcosa che poi completano la tua vita, è un passo successivo. Io credo che ognuno poi abbia l'esigenza di esprimersi, e trovare il canale giusto è in qualche maniera il compito di una vita intera, solo che spesso le persone mettono da parte degli aspetti così essenziali come l'espressività e l'espressione, caso perdono, magari coltivano un'infelicità.

0: yo yo yo.
1: Riportare al centro proprio il foglio, la scrittura fisica, che importanza ha, perché nell'era digitale?
2: Beh, ha un'importanza enorme, perché innanzitutto dobbiamo mettere in evidenza un elemento che poi tra l'altro è emerso anche nell'ambito di Carta Canta, il fatto che il supporto può cambiare, e per quanto riguarda la musica il supporto è veramente vario, estremamente vario, perché le canzoni le ritroviamo sui fogli, ma su ogni tipo di supporto, quindi carta, addirittura metallo, muri e via dicendo. Ma la cosa interessante è che molto spesso dal supporto cartaceo, che è quello del foglio, la musica la ritroviamo esplodere praticamente sui muri della città. E Napoli in questo senso è particolarmente evocativa, perché a Napoli noi notiamo un'acquisizione della canzone, di canzoni che entrano proprio nella memoria collettiva della città e che ritroviamo sui muri. Quindi mi capita sempre di vedere, io sono un po' ossessionato dalle scritte urbane,
1: bellissimo,
2: contemporanee, mi capita spesso di vedere testi di canzoni che non sono solo le canzoni dei più grandi artisti napoletani, no, Pino Daniele per dire è quello più forse rappresentato, però ritroviamo tutta una serie di canzoni anche di artisti meno noti, ma comunque che fanno parte della storia di Napoli, che mette in evidenza proprio il fatto che la città acquisisca e quindi renda proprio nella propria memoria collettiva le canzoni, anche graficamente.
3: E non sai quante volte gli artisti attingono alle scritte sui muri, perché succede che...
1: E confessalo.
3: Che una frase d'amore può ispirare una canzone, a volte mi è capitato di essere impressionato da una dedica d'amore su un muro e quindi aprire un canale verso una nuova canzone.
2: È un dialogo, no? Un dialogo scritto tra un, diciamo, in ambito epigrafico, no? Che è quello,
1: sì,
2: che si occupa soprattutto di iscrizioni di vario genere, ma molte iscrizioni anche su materiale non deperibile. La cosa interessante è proprio questo dialogo, cioè un epigrafe dialogante.
1: Cioè, Daniele, spiegalo un po' meglio per noi profani.
2: Cioè, praticamente quando una scrittura è in grado di dialogare con un'altra scrittura. E questo avviene sia nella stessa epoca, sia in epoche passate, perché magari noi vediamo una scritta, un'iscrizione su un determinato supporto e magari a partire dal passato la facciamo propria e poi la rielaboriamo attraverso la nostra scrittura. Quindi questo crea tutta una serie di vortici anche virtuosi in questo senso, che portano a nuove creazioni. Quindi è una scrittura che circola, che si muove.
1: Sì, infatti, e poi la scrittura è uno dei pochi gesti umani che riesce ancora a opporsi alla dissolvenza del tempo. Cioè, in un mondo digitale in cui tutto si trasforma, scorre, si aggiorna, si cancella, si sostituisce con una velocità quasi incontrollabile, il supporto cartaceo conserva invece, come dire, il peso della permanenza. Cioè, la carta trattiene, ha una sua consistenza, l'inchiostro lascia tracce, le parole occupano uno spazio che è reale, non solo soltanto informazioni che appaiono su uno schermo o svaniscono con un click, ma sono segni concreti del pensiero, anzi raccontano come si è formato un pensiero. È vero che il digitale ha reso la comunicazione immediata, ma spesso anche fragile o come si dice adesso liquida. Cioè, i contenuti si accumulano senza sedimentare davvero, scorrono consumandosi nel momento stesso in cui vengono prodotti, mentre la scrittura su carta richiede tempo, attenzione, anche silenzio, è un atto più lento, e per questo io lo considero, forse in maniera un po' romantica, anche più profondo, perché costringe a fermarsi, a scegliere proprio le parole,
2: certo,
1: a dare una forma stabile alle idee, e quindi secondo me aiuta molto anche proprio nella formazione del pensiero.

0: ma entriamo proprio nel vivo di queste due giornate. Avete inventato un format live assolutamente grandioso, unico, in cui con un gusto quasi guaieristico si può appunto vedere i taccuini, gli appunti da cui poi si è sviluppato il testo di una canzone. Ma cosa succederà proprio in quelle due giornate? Allora, abbiamo detto, nella prima ci sarà Eugenio Bennato e Zulù, nella seconda sì. Dada e Francesco Di Bella di 24 sì. Grana. Ma come faranno a vedere, come si svolgerà l'incontro?
1: Beh, in effetti innanzitutto bisogna dire che i due incontri, quindi per entrambi i giorni, saranno presentati e condotti da Federico Vacalebre, quindi che è un espertissimo soprattutto anche di questi aspetti, che accompagnerà gli artisti al racconto dei loro brani. I brani saranno portati, quindi gli artisti stessi porteranno con sé dei brani manoscritti, quindi originali, per dire Eugenio Bennato porterà Brigante Samor, oppure Zulù porterà Curru Curru Aio, come tre testi ciascuno, che saranno sia illustrati dagli artisti stessi sia cantati dagli artisti, e poi questi testi manoscritti saranno posti in delle teche e saranno esposti per qualche giorno appunto nella sede di San Lorenzo Maggiore, dove si terrà, quindi nella biblioteca fra Landolfo Caracciolo, dove si terrà l'evento. E quindi
0: anche una mostra,
1: ci sarà sia una mostra, quindi di manoscritti originali, sia una mostra fotografica legata appunto, come dicevamo prima, alle scritte urbane. E questo, diciamo, è un format che si svolgerà soprattutto in entrambi i giorni, sia il primo che il secondo giorno, allo stesso modo, ma con artisti diversi naturalmente.
0: E la mostra fino a quando resterà aperta?
1: Ma abbiamo pensato a una settimana, quindi, perché giustamente i taccuini, gli appunti
2: sono oggetti preziosi. dove veramente si nascondono i segreti degli artisti, quindi una settimana è la durata dell'esposizione in più.
0: Scusa, però io so che c'è anche una chicca di alcuni manoscritti veramente importantissimi che fanno un po' parte proprio della cultura musicale.
2: Sì, sempre grazie a Federico Vacalebre avremo l'occasione di visionare il testo di Scalinatella e con molta probabilità, perché in fase di restauro, quello di Maruzzella, perché oltre agli artisti citati e presenti ci sarà un excursus narrativo attraverso dei testi che ha scritto lo stesso Daniele, recitati da Francesca Cercola, che faranno focus su altri artisti non napoletani e non, da Lucio Dalla a Bob Marley a Bob Dylan, focus su alcune canzoni, proiettando i manoscritti di questi autori, per allargare il campo della narrazione di queste due giornate.

0: Siamo con Daniele Ferraiuolo e Dario Sansone, ideatori dell'evento Carta Canta. Dario, chi è che chiuderà questo cerchio di lavoro?
1: Beh, in effetti si chiude con un'ultima lettura da parte dell'attrice, che poi è un'interpretazione sostanzialmente, perché non ci sarà una lettura del testo di quell'autore, ma una reinterpretazione di quel testo stesso. E quindi il primo giorno si chiuderà con una serie di brani di Pino Daniele, perché non poteva mancare, il secondo invece con un brano di Bob Dylan, Dark Eyes, quindi con una lettura scenica che aprirà poi ad una nuova apertura, quindi anche se in chiusura, ma comunque ad una nuova apertura su determinati temi che emergeranno da quel brano, da quella canzone stessa, perché naturalmente non dimentichiamo che al centro dell'iniziativa c'è il testo manoscritto, c'è la materia della scrittura, ma naturalmente non dobbiamo dimenticare che in quei testi ci sono delle emozioni che quindi vanno interpretate
0: musica,
1: esattamente. Poi lo stesso testo, lo stesso supporto, quando entra in relazione con quelle emozioni e con quel tipo di testo, con quel tipo di elaborazione, diventa un qualcosa di preziosissimo. Per esempio penso ai testi manoscritti di Bob Dylan aveva questa tendenza a scrivere un po' ovunque, no? Soprattutto sui fogli degli alberghi in cui soggiornava, eccetera. Quindi si potrebbe addirittura ricostruire un itinerario,
0: una mappa.
1: No? Una mappa, sì, ma infatti alcuni hanno tentato di fare una cosa del genere, anche se credo che questa cosa sia difficilmente incasellabile, come dire, in determinati concetti, però credo che questo possa raccontare molto di quello che è la composizione e la realizzazione della canzone, cioè quando un artista si sente ispirato e comunque utilizza quel supporto perché lo deve riempire, perché lo deve insomma utilizzare per quel tipo di canzone.
2: Perché spesso c'è un'urgenza, perché l'ispirazione arriva, ma non è che bussa o ti fa un appuntamento. Quando arriva, arriva, quindi
0: la devi fermare subito.
2: Si scrive sui biglietti del tram, si scrive sulle bollette, si scrive che a volte hai paura proprio di perdere quel momento, e quindi è necessario essere immediati. Oggigiorno esistono le note vocali, esistono i cellulari.
0: Confessa la verità, Dario, tu come di solito fermi?
2: Sono misto. Dipende proprio da quello che ho davanti agli occhi in quel momento. Spesso scrivere il cellulare mi raffredda un'emozione, quindi prendo la prima penna, matita spuntata che tenga. Molto spesso non scrivono
0: esatto. Se la penna fosse direttamente in collegamento col cuore,
2: un'incisione. Quindi è quello che vogliamo scoprire anche degli autori che invitiamo oggi, come si confrontano ancora con la scrittura. Per esempio, io spesso vedo proprio in studi di registrazione con cellulare a mano tanti cantanti, forse più rapper, ma non è un giudizio questo, è un segno
0: dei
2: tempi.
0: Ma forse rapper, perché il rapper spesso, almeno dai ragazzi che ho intervistato, spesso partono dal beat e poi scrivono il testo,
2: certo.
0: Invece il cantatore di solito è l'incontrario.
2: Sì,
0: cioè
2: no, sta
0: prima
2: con la chitarra, è tutto un momento, una cameretta più intima,
0: sì.
2: È differente sicuramente come approccio. Però mi capita spesso anche di scrivere sul cellulare. Mi dispiace, professore.
1: No, anzi.
2: Però non rimarrà.
1: No, ma ovviamente.
2: Non sarà carta canta,
1: anche se comunque non, diciamo, il supporto digitale non può raccontare realmente l'emozione di quel momento. Perché
0: non mantiene neanche le cancellature.
1: No,
0: le
1: ma neanche il tratto,
0: la macchia, non
1: momento.
0: So, del caffè o
1: sì.
0: del tè che è caduto in quel momento.
1: Esattamente, ma infatti ci sono, per esempio, mostreremo un manoscritto di Bob Marley, che però sono delle note per la realizzazione di questa canzone, che è Keep on Moving, un grande successo. E Bob Marley, che riporta delle macchie di acqua in quel caso, quindi quando no il foglio poi col tempo, dopo essersi permeato d'acqua, poi diventa un po' scuro, no? Un po' giallognolo, eccetera. Lì si vedono queste macchie. La cosa interessante è che questi oggetti in effetti diventano dei veri e propri scrigni di memoria, perché cioè possono essere osservate appunto proprio nel loro aspetto materiale, e ci suscitano delle emozioni nel momento in cui le vediamo. Non a caso i grandi testi testi dei grandi artisti vengono venduti all'asta a grandi cifre. Questo è un aspetto ovviamente meno poetico, ma mette in evidenza il valore e l'importanza, no, che si ha di quell'oggetto, a differenza di un supporto digitale. Cioè, non mi sognerei mai di andare a comprare una pennetta con la prima incisione di un artista, o quantomeno, insomma, susciterebbe me.
0: È come quando uno tocca, no? C'è l'equazione di Dirac che dice tutto quello che qui senza in contatto in qualche modo porta memoria di te. E quindi toccare il foglio, scriverci sopra, o addirittura come succedeva un tempo che uno leggeva una lettera d'amore, o mentre scriveva ricordandosi di un amore tormentato gli poteva cadere pure la lacrima, ed era impregnato, certo, di tutta quell'emozione, di tutto quel sentimento, che chiaramente il supporto digitale poi non ne ha traccia, cioè mantiene la canzone, il testo, ma, certo, non contiene tutta quella poesia e soprattutto quell'emozione da cui è nata poi l'opera d'arte, perché pure la canzone appunto è un'altra opera d'arte,
1: certo, là, proprio su quel foglio, anzi in quel foglio sono racchiuse tutta una serie di opere d'arte, di emozioni, di sentimenti, eccetera. Quindi, cioè, veramente è quel foglio singolarmente, che sembra un qualcosa di così abbandonato a se stesso, in realtà è esplosivo, se noi lo sappiamo guardare, è esplosivo, cioè può veramente caricarci di,
2: cioè,
1: di
2: qualcosa sentire. Di investigativo nell'analisi di queste cose, ci sono tutti gli indizi di come ha vissuto quel momento quell'artista, perché ma c'ho la macchia caffè è indicativa, significa che era probabilmente un momento di distensione, no? di passaggio necessario.

0: detto già che è io. E il concetto vale pure domo.
1: Vi faccio i complimenti perché è una bellissima avventura piena di poesia. È soltanto la prima edizione, ma so che è stato un successo grandissimo perché c'è già il tutto esaurito, però so che è ancora possibile in qualche modo poter partecipare.
2: È una waiting list perché è un evento su prenotazione a ingresso gratuito, però diciamo vogliamo dare la possibilità a chi magari vuole venire e a chi non riesce a venire di confrontarsi, di essere presenti e riuscire a occupare tutti i posti, perché abbiamo avuto il doppio delle richieste, quindi sarebbe un peccato non riuscire a occupare tutti i posti.
1: Questo diciamo è la quartina tornasole, la prova del 9, che operazioni di questo genere non solo sono bellissime ma servono, sono necessarie, indispensabili. E io vi ringrazio tantissimo per questa operazione, per questa idea che avete realizzato e anche per permettere a tutti quanti di entrare in un mondo che poi era un po' sconosciuto, rimaneva proprio stretto nelle vostre camere, nei vostri diari, invece aprire anche agli altri la possibilità di sbirciare e capire effettivamente tutto quello che succede, il processo da cui nasce una canzone bellissima che semmai cantiamo sempre, fa parte un po' della nostra vita, ha un fascino sicuramente straordinario.
3: Beh, qui bisogna ringraziare naturalmente gli artisti che hanno accettato di far entrare nei loro, insomma,
1: diciamo anche nella loro intimità,
3: cioè di permettere agli altri di osservare la loro intimità, quindi questo è un aspetto estremamente intimo della scrittura, quindi non tutti ovviamente sono disposti a renderli pubblici o a renderli, invece dobbiamo dire che abbiamo trovato un terreno fertile proprio da parte di tutti, quindi insomma dobbiamo ringraziare innanzitutto loro che ci hanno permesso di entrare a contatto con la loro intimità, come dire.
1: Ricordiamo allora, il 21 ci sarà Eugenio Bennato e Ozulù, il 22 invece Dada e Francesco Di Bella,
3: sì.
1: La location via dei Tribunali.
3: Esattamente, nel complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore e al primo piano biblioteca Fra Landolfo Caracciolo, che è la sede della Fondazione San Bonaventura, alle ore 17 entrambi i giorni.
1: Chi volesse trovare tutte le informazioni, dove può andare?
3: Allora può andare, sia può seguirci sui canali social, il profilo Carta Canta, sia sul sito della Fondazione San Bonaventura.
1: Via dei Tribunali?
3: Sì, San Lorenzo Maggiore, complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, esattamente al primo piano, biblioteca Fra Landolfo Caracciolo, sede della Fondazione San Bonaventura.
1: So che sarà già gremito, qui bisognerà veramente, non dico fare a pugni.
3: Diciamo, però, speriamo che ciò avvenga, ma più che altro perché in questo modo riusciamo veramente a raggiungere il pubblico e il cuore delle persone, che è quello che ci interessa.
1: E io mi auguro anche che sia la prima di tante altre rassegne, perché veramente è un progetto bellissimo che mi ha affascinato tantissimo e sono sicura che regalerà grandissime emozioni a tutti quelli che avranno la fortuna di parteciparvi.
2: Grazie.
1: Grazie a te, grazie Dario, grazie Daniele, grazie di essere stati qui con noi.
4: Diretta live su Rai Radio Live Napoli.
1: Proseguiamo la nostra puntata alla scoperta del Capua, il luogo della cultura festival. Immaginate una città dove la storia della lingua italiana prende vita e si rinnova ogni anno con volti noti del panorama culturale. Il direttore artistico Giuseppe Bellone ha ideato un evento che celebra la parola in tutte le sue forme, dalla narrativa alla musica. Oggi avremo ai nostri microfoni proprio Giuseppe Bellone per farci raccontare le novità della 21ª edizione che si svolgerà a partire da questa sera con il prestigioso Museo Campano come fulcro degli eventi. Parleremo anche degli ospiti di quest'anno, tra cui Ivan Cotroneo, Maria Grazia Calandrone, Maurizio De Giovanni, la conduttrice radiofonica DJ Paoletta di Radio Italia e anche il creatore digitale booktalker Emanuele Bosso. Questo festival promuove anche i nuovi talenti letterari attraverso il premio Scrivere Campano, dedicato agli autori esordienti della Campania, che vedrà proprio come testimonial Maurizio De Giovanni. Insomma, un appuntamento imperdibile che unisce tradizione e innovazione, proiettando Capua verso la candidatura a capitale italiana del libro. Restate con noi per scoprire tutto questo direttamente dalla voce del direttore artistico Giuseppe Bellone.

0: Oggi ufficialmente si apre la 21esima edizione del Capua, il luogo della lingua festival, la storica manifestazione culturale diretta da Giuseppe Bellone che da oltre 20 anni racconta il valore della lingua, della cultura e della memoria nel luogo simbolo della nascita del volgare italiano. E abbiamo Giuseppe Bellone qui con noi in studio. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Il cuore pulsante di questa edizione e degli eventi sarà il prestigioso Museo Campano. Cosa significa, Giuseppe, per il festival e per te ripartire da questo luogo così simbolico e identitario per la città di Capua?
1: Sin dalla prima edizione del festival, quindi già nel 2005, noi abbiamo sempre, come dire, alcuni degli eventi svolti lì al Museo Campano. In realtà negli ultimi anni, però, grazie anche alla illuminata direzione di Gianni Solino, il museo è diventato effettivamente l'epicentro di una città come Capua, e per noi è sostanzialmente un onore, anche perché il museo rappresenta non solo la storia di Capua ma la storia di l'intera terra di lavoro, quindi l'intera provincia di Caserta. Un museo bellissimo che vi invito a vedere, ma come vi invito a visitare la città di Capua. Noi da 20 anni con questo festival poniamo l'accento su quello che è uno dei primati della storia di Capua, che è il Placito Capuano. Il Placito Capuano è il primo documento scritto in volgare, quello che si studia in terza liceo quando cominciamo a parlare della nascita della lingua, ma in realtà lo spunto storico per noi è l'occasione per declinare la scrittura, che è l'asse portante del nostro festival e del nostro lavoro, ovviamente in varie declinazioni, quindi attraverso anche la musica, il teatro, la poesia, ma anche, come dire, proprio il potere della parola.
0: Il cartellone, come ogni anno, infatti è ricchissimo e spazia da grandi firme della narrativa come Maurizio De Giovanni e Maria Grazia Calandrone, fino al cinema con Marco D'Amore e al mondo dei media con Paoletta di Radio Italia e il booktalker Emanuele Bosso. Come si riesce, Giuseppe, a far coesistere la tradizione letteraria con le nuove forme di comunicazione digitale pop?
1: Allora, guarda, innanzitutto noi crediamo fortemente appunto nella commissione dei linguaggi, ma questo non solo perché ovviamente questo attrae anche un pubblico abbastanza eterogeneo, ma questo anche perché credo sia necessario, soprattutto oggi, che la letteratura, che quella scrittura, che comunque sono alla base, si contaminino con le altre arti. Al di là di questo, a noi interessa moltissimo porre l'accento su questa caratteristica che in qualche modo nel nostro festival si verifica, cioè proprio un'osmosi tra il pubblico e gli artisti. Quindi a noi piace l'idea che questi artisti vivano, come dire, quell'evento senza barriere e che appunto si contaminino anche con le istanze che vengono dal pubblico. E non è un caso che negli ultimi anni, dopo 20 edizioni, ma negli ultimi anni io e la mia collaboratrice storica, che è Maria Michela Formisano, abbiamo, come dire, dirottato lo sguardo sulle nuove generazioni.
0: Infatti noi giovani saranno proprio protagonisti, sì, non solo semplici spettatori.
1: Assolutamente, noi abbiamo sempre lavorato con le scuole di Capua. Tieni conto che Capua è una città, come dire, di una dimensione ridotta, ovviamente, quindi con una popolazione che arriva a 18.000 abitanti, ma ogni giorno è abitata da 5.000 studenti, quindi che in proporzione sono tantissimi, perché raccogliamo con le nostre scuole ovviamente anche tutti i ragazzi che vengono dall'Interland capuano, e questo è un dato importantissimo per una città di piccole dimensioni, soprattutto per cui il nostro sguardo è rivolto a loro, affinché, al di là, diciamo, del lavoro che facciamo con le scuole, importantissimo, grazie anche ai professori, ma possano vivere la città e le cose che noi proponiamo anche al di fuori degli orari scolastici. Infatti, devo dire la verità, ormai lo vado dicendo sempre, ma è un fatto bellissimo: l'ultimo anno e mezzo si è verificata una cosa che in tanti anni non era mai successa, cioè ragazzi di 16, 17

0: 7 anni, 18 anni che si sono avvicinati a noi. Noi abbiamo una bellissima sede dove poi facciamo anche tantissimi altri eventi, una sede anche operativa, quindi come dire che è anche una libreria, quindi un posto come dire che vive, e loro lo hanno invaso quotidianamente. Noi siamo circondati da ragazzi adolescenti e questa cosa è veramente meravigliosa, perché poi in tanti anni, devo dire la verità, non era successo. Io infatti ci ho anche riflettuto su questa cosa e credo che comunque questa sia una generazione, parlo proprio dei ragazzi che adesso.
1: Infatti, spesso si dice che è una generazione disattenta,
0: assolutamente,
1: che scrolla questi telefonini senza porre l'attenzione su nulla, ma non è vero. Io credo che sia solamente una questione di fornire dei contenuti e di educarli alla cultura e alla bellezza della cultura, e io credo che la vostra manifestazione, il vostro festival, ne sia una testimonianza, perché questa capacità di coinvolgimento delle nuove generazioni e renderli protagonista non solo del proprio spazio, quindi del proprio territorio, ma proprio della propria storia, crea radici, crea identità e li permette poi di proiettarsi in un futuro e nella modernità nel migliore dei modi.
0: Assolutamente, guarda, sono d'accordo, ma io credo che sia anche una caratteristica di questa generazione, parlo della generazione dei diciottenni, e qualcuno di loro, perché io poi come dire ho 55 anni, quindi insomma posso tranquillamente essere paragonato a un loro genitore, sono molto teso nell'ascolto, perché mi interessa effettivamente sapere che cosa significa per loro guardare a queste cose. E loro mi dicevano che fondamentalmente una delle possibilità che io poi ho riscontrato anche leggendo altre cose, per questo fatto che siano un po' diversi rispetto, voglio dire, a delle generazioni passate, può essere anche un effetto sempre della pandemia. Tieni conto che questi ragazzi si sono affacciati a quella che doveva essere l'adolescenza proprio in quel periodo, quindi magari
1: agli arresti domiciliari.
0: E guarda che questo credo che abbia influito molto anche sulla particolare propensione alla riflessione che loro hanno, e che veramente a volte rimango particolarmente colpito, ma ripeto, anche questa voglia che hanno di parlare con gli adulti, che per esempio io e tutti i miei della mia generazione, diciamo, non ne avevamo proprio voglia a quell'età, anzi. Quindi
1: infatti, alla fine sono onnivori, desiderosi di conoscenza, molto più
0: assolutamente
1: di quanto,
0: assolutamente,
1: e come hai detto giustamente tu, bisogna porsi in ascolto.
0: Guarda, questo credo che sia fondamentale, perché altrimenti diventi quello che noi dovremmo ricordarci che non volevamo, no? Se sei sempre tu lì a fare la lezione, invece ascoltarli, e quello che noi stiamo facendo è cercare di ascoltare appunto le loro istanze e metterli nelle condizioni di realizzarle.

0: Siamo con Giuseppe Bellone, direttore artistico della 21ª edizione del Capua, il luogo della lingua festival, un festival di cui saranno protagonisti soprattutto i giovani. E stavi appunto dicendo, Giuseppe, che è importante mettersi proprio in loro ascolto, ascoltare i loro sogni, i loro bisogni e aiutare a realizzarli.
1: Ad esempio, loro avevano voglia di sai, con le nuove tecnologie, di realizzare dei podcast, e quindi noi ci siamo immaginati all'interno del nostro festival uno spazio completamente gestito da loro, che tra l'altro si sono dati un nome che è già identificativo, perché siamo noi.
0: Siamo noi.
1: Ed è bellissimo.
0: Veramente.
1: E vuol dire proprio volere esserci.
0: Prendere
1: no?
0: coscienza di se stessi.
1: Sì, assolutamente. E loro incontreranno, tra i tanti ospiti che presenteranno i libri, che comunque faranno parte del cartellone ufficiale del festival, ovviamente questo non meno ufficiale ma veramente dedicato a loro, c'è un ragazzo, uno di loro, che è particolarmente portato, a 19 anni, si chiama Daniele Mingione, che intervisterà, farà 3 podcast dove avrà un ospite, come dicevi, che è Paoletta di Radio Italia, che verrà da Milano, tornerà nella sua città, perché Paoletta in realtà è originaria di Capua, a parlare con loro di che cosa è significato a 18 anni avere la passione per la radio e andare via da una città come Capua per approdare poi a Milano a Radio DJ. Insomma, all'epoca poteva sembrare veramente una cosa impossibile, ma magari è importante dare queste informazioni ai ragazzi,
0: anche,
1: no?
0: Cioè, perché seguire sono da sprone per la loro vita, per trovare una loro strada,
1: per seguire i propri sogni e non scoraggiarsi, perché ovviamente oggi è forse questa la grande problematica, no? Molti
0: in realtà
1: dei giovani
0: oggi tutto
1: sono
0: sembra
1: scoraggiati.
0: Più facile, più accessibile, però nel contempo è molto più difficile, perché la proposta
1: è variegata.
0: Tantissima. Le persone che si affacciano al mondo della comunicazione, dello spettacolo, sono tantissime. Io lo vedo anche nell'ambito musicale.
1: Certo,
0: adesso tutti possono fare le musica nella propria cameretta,
1: certo.
0: Però appunto c'è un mare magnum in cui è difficile poi farsi notare, invece comunque far capire anche che a volte basta anche la determinazione. Molto spesso il talento non è sufficiente.
1: Assolutamente, se non è supportato da studio, poi
0: nascono già talenti.
1: Sì, questo sì, perché magari è la loro vita.
0: I mezzi di comunicazione sono pazzeschi, però la distinzione lo fa anche la perseveranza.
1: Guarda, è la parola che negli ultimi tempi sarà anche, voglio dire, che mi avvio verso un'età matura, ma è quella che praticamente più mi appassiona, perché credo che veramente sia quella che ripaga. E quindi faremo questo podcast con Paoletta. Poi Paoletta, nella sua generosità, ci regalerà anche al Museo Campano un DJ set. Quindi, come dire, sarà veramente una festa. E poi volevo che come dire, nella loro esperienza appunto di intervistatori, intervistassero anche altri tipi di linguaggio. E quindi avremo Marco D'Amore, ovviamente, che è quello del cinema, è quello della regia, è quello dell'attore di serie famose, ma è anche l'attore di teatro, perché insomma Marco nasce con una solida esperienza teatrale che lo ha visto sin da piccolo impegnato, per cui diventa un ulteriore, come dire, esempio, no? di perseveranza, come diceva, di talento e di saper mettere a frutto le esperienze. L'altro ospite che siamo noi con i loro podcast live intervisteranno invece è Emanuele Bosso. Chiamarlo booktalker per me è molto limitante, lui in realtà è veramente un critico letterario, tra l'altro si approccia anche a scrivere un suo primo romanzo, ma è un appassionato di letteratura che deve i suoi migliaia di follower proprio ad aver cominciato, diciamo prima della moda, a parlare di libri sui social. Questo lo ha reso notissimo. Tieni conto che è tra i 30 influencer culturali più importanti d'Italia, lui è napoletano e viene considerato anche dai grandi. Cioè, faccio un esempio: Alberto Angela decide di presentare il suo libro appunto con queste personalità, i giovani under 30 che parlano di libri sui social, e lui
0: e
1: è
0: chiama.
1: Uno di quelli, e lo chiama e lo intervista. Per cui mi piaceva l'idea che dei ragazzi di non ancora 19 o 20 anni incontrassero persone sicuramente più grandi di loro, ma che possono, come dire, indicargli delle vie. E questa è una cosa alla quale sono molto affezionato, insomma.
0: No, è un bellissimo progetto, è veramente una missione, al di là della bellezza e dell'importanza di questo festival, che sappiamo che gode del patrocinio della città di Capua e si muove proprio nell'ambito del patto per la lettura.
1: Sì.
0: Però so che c'è un obiettivo ancora più ambizioso al
1: orizzonte, sì,
0: che è quello di candidare Capua capitale italiana nel libro entro il 2027.
1: Sì, identificare Capua con la lingua e con la scrittura è una cosa che perlomeno voglio dire in un ambito ovviamente il nostro, quello letterario, quello culturale, lo abbiamo, come dire, da tempo raggiunto, però credo che sia adesso il momento di ragionare e guardare un po' più in alto, ma questo anche perché secondo me è importante tendere verso qualcosa di importante. Io credo che sia fortemente più importante il percorso che l'esito. Certo, ci farebbe piacere diventarlo, ma ambire ad un progetto, come dire, più importante e significativo, perché è un progetto che ci vedrà impegnati tutto il prossimo anno, ovviamente con l'amministrazione comunale che sostiene questo progetto. Capitale del libro significa ambire ad un anno di eventi, ovviamente, dove c'è un'attenzione anche mediatica che può in qualche modo mettere un faro su una città che sicuramente ha una grande storia, un grande passato, che si vede anche nelle sue architetture, nei suoi bei monumenti, ma che sicuramente oggi è all'atere rispetto a dei percorsi, come dire, più importanti.
0: Certo.
1: E per cui noi immaginiamo che la cultura sia e possa essere un veicolo proprio di promozione delle identità delle città, perché io credo che, insomma, è bellissimo, no? Parlavamo anche prima di tutto quello che sta vivendo Napoli da un punto di vista di turismo, però se riusciamo ad allargare un po' lo sguardo e a capire che nelle prossimità di una bellissima,
0: sono posti bellissimi da visitare,
1: importante,
0: come ad esempio
1: città,
0: Capua, che
1: certo,
0: ha una grandissima storia, e poi, come abbiamo detto all'inizio, è la culla del volgare italiano,
1: certo, ed è a 20 minuti da Napoli magari, no? E quindi che ovvio che è una città dove c'è un bisogno di un atteggiamento molto più slow, però credo che di questi tempi anche questo sia necessario, poter vivere in maniera più lenta e tranquilla anche una domenica, diciamo, da passare fuori in una gita di fuori porta, e Capua sicuramente per questo offre tantissime possibilità.
0: E quindi il luogo della Lingua Festival proprio qui a Capua può essere un'occasione non solo per partecipare al festival, ma per conoscere in tutte le sue sfaccettature questa bellissima cittadina ricca di storia, ricca di cultura, perché come dicevamo non c'è soltanto Napoli, che sicuramente, diciamo, è la capitale di bellezza della Campania, ma ci sono tantissimi altri posti dove scoprire tanti gioielli, a partire proprio dalla storia, dalla cultura, dall'identità, ma anche per un percorso enogastronomico di conoscenza,
1: sì,
0: che mi piace, perché anche lì, adesso non vogliamo fare pubblicità, ma ci sono tanti posti dove soffermarsi e godersi una giornata a 360 gradi nella bellezza, nell'armonia e nella piacevolezza del soggiorno. Io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te, Francesca.
0: Sai, ricordiamo le date.
1: Allora, noi partiremo stasera, tra l'altro con una cosa bellissima, partiamo con la musica, quindi molto vicino a questo programma e agli interessi di questo programma, con Roberto Colella che presenta...
0: Amatissimo da tutto il pubblico.
1: Trasversale, che presenterà il suo disco. E poi proseguiamo fino al 13 di giugno, dove ovviamente avremo dei giorni alternati, ma possiamo trovare tutto il programma su capoelluogodellalingua.it, quindi sul nostro sito ufficiale e sulle pagine social Capo e Luogo della Lingua.
0: Benissimo, grazie Giuseppe di essere stato qui con noi e complimenti per questo progetto. Quando si parla di cultura e soprattutto di cultura che incontra i giovani, io credo che sia la cosa migliore che uno possa fare, quindi grazie di tutto quello che state facendo.
1: Grazie a te.

Dimmi che hai detto all'immagine che hai di te. Oppure fa niente, lo immagino già. Com'è che siamo così severi? Io con me, tu con te, viene così facile. Tu parli ancora di che? Di quei problemi lei così chiari. Cosa non te li fa superare allora? Da fuori un po' sembra che non ti ami. Ci sono cose che voglio fare, però a volte le inizio e non le continuo. Ho una parte che mi rema contro, dice che non siamo mai stati bambini. Per questo delle volte mi perdo e me lo permetto. La coscienza fa il giudice, da brava madre comprende. Alleggerisce il verdetto, tu mi racconti di quello che vuoi, ma per me non lo sai che cos'è che vuoi. Non mentire, lo so che ti senti offeso. La verità è la mia sola offerta. Ribatti che è solo la mia, che non sono oggettivo, che non sono gentile. Ti rispondo che di questi tempi si possono avere migliori aggettivi. Di saper scegliere, di poter scegliere. Di questo parliamo, la pioggia che continua a scendere. Noi facciamo due scelte: di accettare la vita, di accettarne la fine. Realizzare che possiamo essere feriti, che possiamo ferire. Come puoi scappare? Dici il cuore è difettoso e non sa amare. Chiuso in un posto remoto, ultimo piano. Il tuo dolore non ha un solo proprietario, eppure mio. Quindi sarà uguale quando starai bene, quando starai male. Cercherò sempre dei modi nuovi e chiari.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Mannaggia la miseria che ha già fa, con sto caratteraccio che buffa, ed ha aperto cuore mio, tu mi hai sbattuto la porta in faccia. Amorate te, mo sai che faccio, non ti dico più così d'arraccia. Io me ne vado e poi sfreccio.

0: piangerò. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Nel prossimo ritornello dopo mi date una mano a cantare pure voi gentilmente, eh? Tu sei come una farfalla che svolacchi intorno a me, poi ti appoggi sulla mia spalla.

0: Tiens, maman.
1: Ah,

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sti sardina che sono buchè, con staria doccia che adore di monaca, luna con mare con l'ombra la notte, va che consegna stasera pallotta, chissà che per 10 facesse cadere. Ce le sorrienda per sapere stufatta come va, venene a capo provo sai rignando e maraciare, venene e vide figlioli più bella rosola ma difficoltà.

fine un appuntamento ma circa c'è no. Non è scontroso ma della maniera ma lascia fare che non dice che no. E quando vede che la luna c'è trase chi va trovando esa strega da me e si matira per darlo non va se mantiene che la mano per dire che consente non va se solo non vuole 900 che sono felice ma sento non

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

a tutta gente, mentre a Tina Gartolina la già scriverà così. Maritaggio lassate, e mo trovo da nata, a nata che non sapevo che carattere sei tu, ma io che te conosco non te voglio avere più. Da Napoli a Bolzano, e poi tutta Milano, scendendo per Bologna, tutta Roma da sapere, che ero 90 kg e mo ne peso 33. Addio Marì, questo ciccio innamorato.

E come diceva il grande Gigi Di Giacomo, canta Napoli, Napoli in farmacia, io cammino ogni notte, io

La vecchia camomilla ha dato il posto alle palline grigie da fosfato, bromotella edizionata di TT bicarbonato, borotalche, semolina, cataplasme, secoline, una mustata fiorentina, murtarello, rivanina, con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: Comma da poca picchita va bene.
1: Perché? Se tu lo parli mi ha già

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Eri l'unico della classe, sempre più educato, ma fra tutti il più distratto. Ma facevo tenerezze, se non ti ricordavi lezione, che te spiegava. E quando ti interrogava, ma guardavi impaurito, sotto sotto t'aiutava, il mio alunno preferito. Guarda caso, dopo anni, alla festa di mio figlio, ti rivedo ancora, sei l'amico suo fraterno. Solo mo l'hai capito che cos'erano le tue vecchie distrazioni. Ciao, tutto libero in tuo cuore, che le cavoliva a me.

cosa fai? Ma sei impazzito? C'è mio figlio che ci guarda. Con tanti guaglioni che ci stanno, proprio a me viene andi da ballare. E non parlarmi fra i capelli, resta un poco più distante. Io non sono fatta in legno, nonostante che sono mamma. Dio mio, ma che succede? Sto tremando e non è giusto. Va a tenere tentazione, dopo un mesino peccato, che non lo voglio fare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Lasciami un sorriso prima di andar via, accarezzerai i miei giorni storti, noi contro i poteri forti. Non voglio esporti a miei momenti morti, quando non ragiono e metto i ferri corti, io cintura.

Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di sognare.

tangannya.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

somme non parlò, va somme tu a così, anima santa amore fa morire.

L'orchestra napoletana, diretta dal maestro Giuseppe Anepeta, esegue ora A Bonaname l'amor. Versi di Iovino, musica di Festa, edizione Festa. Canta Nino Taranto.

Son Gandinga, Cajaba, Cajaba, belli papà, io appartengo all'ottocento, mamma va che controviente, ma però, quella che facita mo, non mi piace, c'è la verità, preferisco ammorare.

ma tu chi amma innamorata, con lo si schinda nottata, ma l'amore chi dona. Abbonano per l'amore, non c'è più pelle papà, che mandica tutto passa, ma si ho capiglia e lasse. Si mamma rinda una orecchia, ma sospira, guarda, guarda.

Non va chi un zia mamma mamma, a figlio da passeggia, fa l'amore esistenziale, o di scrivo memoriale, dice sì, dice ma non dice la verità.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Fermo così, montate signorina, datevi il grande onore e sta con voi. La piazza, l'aria fresca e margellina, la carruzziata a tutto mare blu. Appiccia sigaretta, permettete, tre signori scusate, con voi così elegante e troppo umana, ti faccio arrazzare.
2: Ma dove
1: li avete conosciuti? Io conosco la Trianda, tu ora va cercata da Trianda, da quando chi l'amico vostro già finì, non c'è voluto in più. Ma che ne, voi non parlate, già che facciate l'andata, tutti...

0: vesti, se le chieste che robe, la signorina è impaziente, non vedi?
1: Ma chi siete?
0: Chi sono io? Niente, sono innamorata che può passare la pensiera a buia, chi mo' presidio? Una nublata giusta nuta, e mo' non giusta più, sa che fatima? Alla tua guarda d'ora, quando è stata più allegra.

ma che invidia vola noi stasera, io in una politana e voi straniera, che destra spagnolo, ma che scena voce, l'amicizia non mi piace, è perché volete essere scusate,

0: forse confidai con ora, ma sta straniera era una spia d'amore, sta spia tu stai a picco, via te conosce non ma l'Adriana, sta mano da cercata l'Adriana, l'ho condannata a morto, frata mia, e in matta mandica, fucchi e non pierda corte, cattate certo via, ora portata femma l'ospitale, quanto mi c'è questura, che se la spia è fondo di curare, e a stretta manca a te.
1: Maronna, che avete fatto la vita agita?
0: Non deve essere a paura, cucchie, a sua musica da frata, ma...
1: A spizza, ma cucchie!
0: E ora, ospitale, ospitale!

0: le canzoni di successo. 12 canzoni, ci è da lì. Signor Marà, Marà, sì, è una parola, è una traglia in bondi di tem. Signor Marà, sa 10 e da lì, sì o no? Ui, voglio fatti. Leva da mesa, fammi fo' spazio, leva da nanzepi. Ui, ma l'anima di castagne rotte, chi te... Ma tu dicevo, ui, fatti, mannaggia, capami, mannaggia. Sono chiuso a farne a cantare a mia zavia in coppia e pianina che la voce che tengo. Perché modestamente io che la voce che tengo potesse fare prima di loro in coppia triata sangare.
1: A te, la voce, che stai una caccavella.
0: La caccavella, a mia caccavella, ma l'anima la caccavella, mamma. Io per norme regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mario Giel. Ragionare non si fu suo figlio era verdumare. Radoro un guacchiato. Chi le manda sempre ritto, papà tu vai bella, papà tu ti pierdi in coppia pianina, papà tu sei uno zucchero, papà tu tieni all'ora rindo cannarone, papà tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a... Vabbè, ok, voi mi criticate il son che sta girando, e allora mi faccio sentire come si canta. Wallaru, mi è il tuo numero 4, parlo bella.

0: chiama Acchiappacane.
1: Chiave che già, tu non ne hai capito se niente fai, chiave che già usisca in faccia a me. Tu non ne hai capito che mangio ho fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché ho fatto la scuola i songhi stroviti, a scuola ci sono chiuti, e mi vorrò la lezione. Io in faccio italiano, non becca nessuno, in mave che bello. Voglio, leva da lo che mannaccio mazze, ma la...
0: E dove vai, può venire fumo?
1: Fatando,
0: non vai niente.
1: Fatando, e tu mi puoi giuricare a me, canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E chi stia numero 2? C'è manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Tu sa, ma voi vorrete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa dindindo e di galle chicchirichi. E a mezza sonnata io sono che in pireggia. E mamma mamma alla messa vo per chi preia di questi ri. La Maronnino

0: y en la mianino y no dormiré più. Non hai capito niente, ma a corpi a me, i rindassi quartiere non ci facevano più, e da rimane che ogni zona, era rimane per la parte di manicomio.
1: Ehi, a fai pure, a te là ti hanno portato il manicomio.
0: Oh, mannazza, avete voi, mannazza, ma che mazza compromettere, o alla Rusoni, a Mugini, accattatevi foglie, tutte canzone sul cesso, a calate banana, e canzone sul cesso, o alla Rusoni, a Mugini, chi si sono che la mappa di capone che non c'è.
2: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Buonasera. Va già a contare una storia. Ah, così. Una così niente. Una storia di un papà. Vi parlerò d'amore. L'amore per un figlio. Che tutto cresce, come a scuola, e poi un bel giorno, all'improvviso, ti lascia e se ne va.
1: Teneva ancora i libri sotto braccio e già pensava all'università. Volevi cose più belle la vita, quando 20 anni non tenevi già. Dice tu munna e a gioventù mi chiama. Scusami tanto, ma io devo andare. Voglio uscire,
2: belli papà.

sai cosa tiene acá. Volevi cose più belle la vita, quando vent'anni non teneva già. O tempo passa e quanto ne è passato, una cartolina, caro mio papà, io ti saluto, qui sto molto bene, la vita ormai mi sorride già. Quando una sera o telefono mi chiama, pronto sono io, sì, sì, sono io. Quando non c'è, belle